sirena del fondo del mar, i pesci uccelli le batton le ali e scrosciano applausi di pinne di bolle nel fondale spettacolare dell'abisso musicale.

ancora Printil, sei finita in taverna in esilio da Kraken e Krill, sei finita a guadagnarti la birba tra le biffe, i lenoni, i playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk e mi ubriacano a furia di spritz e mi ubriacano se faccio le bitch.